stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.